gloria brillante, quel vermiglio donde scopolar, quel vermiglio donde scopolar. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello,

cannoni. Tra le nevi e solliboni, a concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i toni hanno orecchio fan fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma,